0: 666V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 3 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 4 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 70 80 90 66 Vintage.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90. Non stop, no, no.
2: Sono le 5 e 3 minuti.
3: 6-6 vintage.
0: 6-6 vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 6:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro. Mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro. La giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone, la giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria. Altrove schiarite alternate ai acque nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
2: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

0: sono le 7 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
2: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
3: Basta che sia Juke.
4: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo, è meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per la aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la cinquantenne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma. La Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 11 ottobre 2026 è il 284esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:18 e tramonta alle 18:34. Il santo del giorno è San Filippo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che nel lontano 11 ottobre del 1492 viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo la costa americana. Nel 1796 viene costituita a Milano la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore. L'11 ottobre del 1960, a 6 anni dall'inizio delle trasmissioni televisive regolari della RAI, la politica entra per la prima volta nelle case degli italiani con il programma Tribuna Elettorale. Condotta in veste di moderatore dal giornalista Gianni Granzotto, la nuova rubrica dava spazio di volta in volta ai rappresentanti dei singoli partiti in vista dell'appuntamento elettorale. Nel 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Katie D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 ottobre del 1971, a un anno dallo scioglimento della leggendaria band dei Beatles, John Lennon pubblica il singolo Imagine, la canzone inserita dalla rivista musicale Rolling Stones al terzo posto tra i 500 brani musicali più famosi di sempre. Nel 1975 Claudio Baglioni è primo in classifica con Sabato pomeriggio e nel 2003 Neck debutta in classifica con Almeno stavolta. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Luke Perry, nato a Mansfield l'11 ottobre 1966 e scomparso a Burbank il 4 marzo 2019. È stato un attore statunitense, noto per aver interpretato il ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills 90210, serie TV cult degli anni 90. Compie oggi 59 anni l'attore, comico, imitatore e regista italiano Fabio De Luigi. Spegne 57 candeline Yuri Chechi, ex ginnasta italiano soprannominato il Signore degli Anelli, avendo dominato la specialità degli anelli negli anni 90. Compie 47 anni Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 ottobre 2022 dell'attrice britannica con cittadinanza statunitense Angela Lansbury. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias la signora in giallo, serie televisiva che le ha dato il

0: Sei vintage, spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima, Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
3: Vintage.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage.
6: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia al mattino, anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
5: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
6: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
6: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
6: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Vintage. Monta in sella.
7: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro, mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro, la giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone, la giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
0: Vintage.
5: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump si lura Zelensky, il presidente degli Stati Uniti, risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
4: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il terminal 3 dell'aeroporto. I voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
5: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino, con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, Napoli.
4: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria e il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione. Avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
5: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2023.
4: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, il nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 11 ottobre 2026 è il 284esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:18 e tramonta alle 18:34. Il santo del giorno è San Filippo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che nel lontano 11 ottobre del 1492 viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo la costa americana. Nel 1796 viene costituita a Milano la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore. L'11 ottobre del 1960, a 6 anni dall'inizio delle trasmissioni televisive regolari della RAI, la politica entra per la prima volta nelle case degli italiani con il programma Tribuna Elettorale. Condotta in veste di moderatore dal giornalista Gianni Granzotto, la nuova rubrica dava spazio di volta in volta ai rappresentanti dei singoli partiti in vista dell'appuntamento elettorale. Nel 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Katie D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 ottobre del 1971, a un anno dallo scioglimento della leggendaria band dei Beatles, John Lennon pubblica il singolo Imagine, la canzone inserita dalla rivista musicale Rolling Stones al terzo posto tra i 500 brani musicali più famosi di sempre. Nel 1975 Claudio Baglioni è primo in classifica con Sabato pomeriggio e nel 2003 Neck debutta in classifica con Almeno stavolta. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Luke Perry, nato a Mansfield l'11 ottobre 1966 e scomparso a Burbank il 4 marzo 2019. È stato un attore statunitense, noto per aver interpretato il ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills 90210, serie TV cult degli anni 90. Compie oggi 59 anni l'attore, comico, imitatore e regista italiano Fabio De Luigi. Spegne 57 candeline Yuri Chechi, ex ginnasta italiano soprannominato il Signore degli Anelli, avendo dominato la specialità degli anelli negli anni 90. Compie 47 anni Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 ottobre 2022 dell'attrice britannica con cittadinanza statunitense Angela Lansbury, per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias La Signora in Giallo, serie televisiva che le ha dato il massimo della notorietà. E il proverbio del giorno è: il tempo è sempre galantuomo.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage. Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
4: Ha tempo da perdere?
5: Direi di no.
4: E allora AC Empoli, servizio completo, velocissimo, economico.
5: Ma non sono socio AC.
4: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
5: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 11 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima arriva dal mondo della biodiversità. Il nuovo Living Planet Report del WWF contiene certamente dati preoccupanti sulla perdita di specie selvatiche, ma anche un elemento di speranza molto importante. Circa la metà delle popolazioni animali monitorate risulta stabile oppure in aumento e alcune specie hanno mostrato veri e propri segnali di recupero. Tra gli esempi citati ci sono la tigre, la tartaruga verde, il tonno rosso e l'elefante africano di savana. Il messaggio è importante, la crisi della biodiversità è reale, ma non è inevitabile che tutto continui a peggiorare. È stato completato il grande intervento di restauro di Palazzo Saladini Pilastri e del suo storico parco monumentale ad Ascoli Piceno. Il complesso, per lungo tempo proprietà privata, verrà progressivamente restituito alla città. Il progetto non riguarda soltanto il recupero di un edificio storico, ma prevede anche spazi dedicati alle associazioni del terzo settore e alla socialità. È stata presentata la 10ª edizione del premio Pino e Amilcare Mattei promosso dal Consorzio Industriale del Lazio. L'iniziativa vuole valorizzare il merito e sostenere studenti e giovani laureati, coinvolgendo sia le scuole sia l'università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È un esempio di quelle iniziative che cercano di creare un collegamento concreto tra formazione, talento e mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi occasioni per mettere in campo idee e competenze. E per finire parliamo di una startup italiana, si chiama Biosystem Lab, è nata a Treviso e ha vinto il Digiton 2026 grazie a un progetto particolarmente innovativo, un brevetto per la produzione di pelle umana vascolarizzata attraverso la stampa 3D. La tecnologia è ancora nel campo della ricerca e dovrà naturalmente superare ulteriori verifiche, ma apre prospettive interessanti per la medicina rigenerativa e per la possibilità futura di creare tessuti sempre più simili a quelli naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione. protezione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia al mattino, anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima, Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
5: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
6: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione. Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
9: Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin, che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia.
8: Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi che hanno portato a un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista, scrive Wafa.
9: Proseguono le indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale di Roma e della polizia locale nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Chi indaga dovrà ora disporre una serie di verifiche alla luce di quanto messo nero su bianco dal proprietario della minicar rubata.
8: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo, per fortuna, segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata con condizioni stabili e temperature alte.
9: Lo sport, ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia. Piloti dalle 9 in pista a Mandalika per la gara lunga. Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi di Gian Antonio. Marc Marquez e Martina dalla seconda fila, Aut e Spargaró. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Kiles è campione con 5 gare d'anticipo.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima, Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima!

0: Bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione Anva Confesercenti.
0: Vintage.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
0: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
0: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
0: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
4: Halloween si avvicina, stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
0: Vintage.
5: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
0: Vintage.
3: Bellissima.
4: Ricchissima.
5: Empolissima!
6: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
7: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
8: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
7: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
6: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione AMVA Confesercenti.
0: Vintage.
9: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
10: Ha tempo da perdere?
9: Direi di no.
10: E allora AC Empoli, servizio completo, velocissimo, economico.
9: Ma non sono socio AC.
10: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
9: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 9:58.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione. L'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riyadh, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica dell'AFP. Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco che ha provocato 12 morti, lo afferma l'autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano 4 sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. L'attacco ha anche provocato 309 feriti, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
7: Volano gli stracci tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump, infuriato per le reazioni di Volodymyr Zelensky all'intesa Stati Uniti-Russia sul diesel e per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, evoca un cambio della leadership ucraina con una violenza verbale senza precedenti. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. Vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il tycoon prima di un comizio elettorale in Tennessee.
6: È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina, deceduta nella giornata di ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari, la 33enne aveva accusato dei forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia, prima la morte della bambina, poi il decesso della madre. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.
7: È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale, ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d'America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama l'ufficio della governatrice ha riferito di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre 2 vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.
6: L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti, ha detto, per la fiducia che mi è stata finora accordata.
7: La MotoGP in chiusura, Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio, gara perfetta del pilota romagnolo a Mandalika, che coglie il momento giusto per passare Raul Fernandez a 9 giri dalla fine e poi chiude in fuga. Poker aprile al traguardo con Fernandez e Martin, che torna leader, a completare il podio e augura quarto. Quinto Acosta, sesto Marc Marquez, protagonista di una gara in difesa.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 11 ottobre 2026 è il 284esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:18 e tramonta alle 18:34. Il santo del giorno è San Filippo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che nel lontano 11 ottobre del 1492 viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo la costa americana. Nel 1796 viene costituita a Milano la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore. L'11 ottobre del 1960, a 6 anni dall'inizio delle trasmissioni televisive regolari della RAI, la politica entra per la prima volta nelle case degli italiani con il programma Tribuna Elettorale. Condotta in veste di moderatore dal giornalista Gianni Granzotto, la nuova rubrica dava spazio di volta in volta ai rappresentanti dei singoli partiti in vista dell'appuntamento elettorale. Nel 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Katie D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 ottobre del 1971, a un anno dallo scioglimento della leggendaria band dei Beatles, John Lennon pubblica il singolo Imagine, la canzone inserita dalla rivista musicale Rolling Stones al terzo posto tra i 500 brani musicali più famosi di sempre. Nel 1975 Claudio Baglioni è primo in classifica con Sabato pomeriggio e nel 2003 Neck debutta in classifica con Almeno stavolta. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Luke Perry, nato a Mansfield l'11 ottobre 1966 e scomparso a Burbank il 4 marzo 2019. È stato un attore statunitense, noto per aver interpretato il ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills 90210, serie TV cult degli anni 90. Compie oggi 59 anni l'attore, comico, imitatore e regista italiano Fabio De Luigi. Spegne 57 candeline Yuri Chechi, ex ginnasta italiano soprannominato il Signore degli Anelli, avendo dominato la specialità degli anelli negli anni 90. Compie 47 anni Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 ottobre 2022 dell'attrice britannica con cittadinanza statunitense Angela Lansbury. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias La Signora in Giallo, serie televisiva che le ha dato il massimo della notorietà. E il proverbio del giorno è: il tempo è sempre galantuomo.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Bellissima!
2: Ricchissima! Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima! Bellissima! Ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
3: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
1: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
1: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89.

Radio 66 Vintage. Suona così. Sei sei vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 266 e 500 si segnala un chilometro di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Bellissima.
4: Ricchissima.
6: Empolissima!
5: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
5: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
5: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
7: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
8: Basta che sia Juke!
9: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
16: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
17: Basta che sia Juke.
18: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
19: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
20: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
21: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
22: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
23: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
21: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
23: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
24: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: 66
1: Vita. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, per fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Malki ha definito crimine di guerra l'attacco contro il terminal passeggeri che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto.
8: Nuovo affondo di Donald Trump contro Volodymyr Zelensky. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, ora il leader della Casa Bianca dice che Vladimir Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. La Russia vorrebbe trovare un accordo, ma per un motivo o per l'altro Zelensky non vuole farlo, ha detto il presidente americano ai giornalisti.
9: Una donna di 33 anni incinta al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è verificata a Castellammare di Stabia nel Napoletano. A seguito di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta. Greta Starita, già madre di un bambino, avrebbe accusato dei dolori all'inguine tali da convincere i familiari a portarla all'ospedale e sottoposta agli accertamenti del caso, la 33enne è stata dimessa in quanto, secondo i medici, le sue condizioni non erano tali da richiederne il ricovero. Tornata a casa, la donna avrebbe accusato nuovamente un malore e poco dopo è deceduta.
8: Krista Pike, la 50enne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni. Lo si apprende da una dichiarazione dei suoi avvocati diffusa in queste ore.
9: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottoberata con condizioni stabili e temperature alte.
8: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12:30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18:30 con Atalanta-Venezia e alle 20:45 con Torino-Udinese.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
1: 60, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
2: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
2: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
0: Vintage.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un incidente adesso risolto in galleria al chilometro 266 e 500. Ci sono ancora 5 chilometri di coda tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Bellissima.
7: Ricchissima.
8: Empolissima!
9: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
10: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
11: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
10: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
9: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione Anva Confesercenti.
0: Vintage.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A, tutto facile per l'Inter. Basta un tempo ai nerazzurri per chiudere la pratica Parma e prendersi momentaneamente la vetta solitaria della classifica in attesa di Roma e Lazio. A San Siro mezz'ora di gioco ed è già 3-0. Un pasticcio tra Corbi e Keita regala a Sucic la rete del vantaggio. Poi il rigore di Çalhanoğlu e il destro incrociato di Thuram arrotondano il punteggio già prima dell'intervallo. Vittoria da ex per Kivu, esordio amaro per Gilardino sulla panchina dei Ducali. Stesso punteggio al Maradona con il Napoli che si ritrova con il Frosinone. Doppietta di De Bruyne nel mezzo, il gol di Noah Lang. Finisce 3-0 per i partenopei che salgono a quota 10 punti. Anche De Rossi può rifiatare, primo successo del Genoa. A Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. Grazie alle reti di Osmaiec e Messias nel primo tempo. Inutile l'autogol di Vasquez. La giornata di oggi si apre con il big match delle 12:30. La Roma andrà in trasferta sul campo di un Como in gran forma. Problemi per Gasperini che perde il portiere titolare Svilar, frattura al dito e out almeno un mese. L'allenatore però recupera sia Malen che Wesley. Dybala e Mora trequartisti dal primo minuto. Dopo i problemi accusati in nazionale, Ken out dalla partita e rischia anche qualche settimana di stop. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e il Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan, mentre alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria contro il Cagliari. In campo anche la Serie B, dove spicca il match tra Modena e Verona. Siamo ai motori, il GP d'Indonesia e la pista di Mandalika ci regalano un'altra vittoria italiana, la 300ª in MotoGP. È una giornata storica per l'Aprilia, che occupa tutte le prime quattro posizioni. Marco Bezzecchi vince infatti il duello con Raúl Fernández e ottiene una splendida vittoria, precedendo lo spagnolo e Jorge Martín. Quarto a Yogura, mentre Marc Márquez scivola indietro fino alla sesta posizione e perde subito la leadership nel mondiale, tornando a meno due. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale, Kiles è campione con 5 gare d'anticipo. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Davanti a tutti scatterà Max Verstappen, che ha prima conquistato il successo nella sprint e ha poi realizzato la seconda pole position di fila al volante della Red Bull. Ferrari seconda e terza con Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, mentre Russell parte dal fondo per penalità. Tennis, la domenica di Shanghai inizia con una sorpresa. Esce di scena Ben Shelton, testa di serie numero 3, battuto dal francese Arthur Gia, alla prima vittoria in carriera contro un top 10, con un doppio 7-6 in poco più di due ore. Avanza agli ottavi Kachanov, più tardi in campo il numero 1 del seeding Sasha Zverev. E per ora è tutto, a più tardi.
0: 6-6 Vintage, spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
5: Ha tempo da perdere?
4: Direi di no.
5: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
4: Ma non sono socio AC.
5: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
4: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
6: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Via!

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Un saluto dalla redazione.
5: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
4: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
5: In cinque in auto alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alto e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da cinque uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella, ferito lievemente il capo equipaggio.
4: Si era barricato in casa a scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un sessantenne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
5: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora, che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di un'ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore tecnicamente fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
4: Lo sport con i motori. Nella MotoGP a Mandalika, Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti a le altre Aprilia di Raul Fernandez, Martin e Ogura. Jorge torna leader del mondiale a più 2 su Marc Marquez sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
7: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
8: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
7: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
8: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
9: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
10: Basta che sia Juke!
11: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta!
12: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 11 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima arriva dal mondo della biodiversità. Il nuovo Living Planet Report del WWF contiene certamente dati preoccupanti sulla perdita di specie selvatiche, ma anche un elemento di speranza molto importante. Circa la metà delle popolazioni animali monitorate risulta stabile oppure in aumento e alcune specie hanno mostrato veri e propri segnali di recupero. Tra gli esempi citati ci sono la tigre, la tartaruga verde, il tonno rosso e l'elefante africano di savana. Il messaggio è importante, la crisi della biodiversità è reale, ma non è inevitabile che tutto continui a peggiorare. È stato completato il grande intervento di restauro di Palazzo Saladini Pilastri e del suo storico parco monumentale ad Ascoli Piceno. Il complesso, per lungo tempo proprietà privata, verrà progressivamente restituito alla città. Il progetto non riguarda soltanto il recupero di un edificio storico, ma prevede anche spazi dedicati alle associazioni del terzo settore e alla socialità. È stata presentata la 10ª edizione del premio Pino e Amilcare Mattei promosso dal Consorzio Industriale del Lazio. L'iniziativa vuole valorizzare il merito e sostenere studenti e giovani laureati, coinvolgendo sia le scuole sia l'università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È un esempio di quelle iniziative che cercano di creare un collegamento concreto tra formazione, talento e mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi occasioni per mettere in campo idee e competenze. E per finire parliamo di una startup italiana, si chiama Biosystem Lab, è nata a Treviso e ha vinto il Digiton 2026 grazie a un progetto particolarmente innovativo, un brevetto per la produzione di pelle umana vascolarizzata attraverso la stampa 3D. La tecnologia è ancora nel campo della ricerca e dovrà naturalmente superare ulteriori verifiche, ma apre prospettive interessanti per la medicina rigenerativa e per la possibilità futura di creare tessuti sempre più simili a quelli naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
4: Bellissima.
5: Ricchissima.
6: Empolissima.
4: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
5: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
4: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
5: Empolissima, bellissima, ricchissima.
4: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
4: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti con la formula patto. contratto chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

solo noi che abbiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: 66 Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiali completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in viale Centofiori, di fronte alla ASL.
4: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
0: Vintage.
5: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.

0: un'altra ora.
1: Non stop. 70, 80, 90.
2: Let's go. Sono le 13 e 3 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, o un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ha detto il Papa, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
9: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
10: Il segretario generale dell'ONU si è detto profondamente scioccato dall'attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh e ha esortato gli Houthi a cessare di colpire obiettivi civili. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Tali attacchi devono cessare immediatamente, ha dichiarato Guterres in un comunicato.
9: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi a largo di Djibouti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'ONU. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.
10: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute e della dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sono i temi al centro del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Longarone. La scelta della città non è casuale, ha spiegato il Capo dello Stato, perché richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta.
9: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese.
10: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi immortali.

0: Hot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
0: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
0: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
3: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Vintage.
5: Qualità.
4: Esperienza.
5: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
5: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
5: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
6: Vintage.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
7: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
8: Basta che sia Juke.
9: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
0: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A, tutto facile per l'Inter. Basta un tempo ai nerazzurri per chiudere la pratica Parma e prendersi momentaneamente la vetta solitaria della classifica in attesa di Roma e Lazio. A San Siro mezz'ora di gioco ed è già 3-0. Un pasticcio tra Corbi e Keita regala a Sucic la rete del vantaggio. Poi il rigore di Çalhanoğlu e il destro incrociato di Thuram arrotondano il punteggio già prima dell'intervallo. Vittoria da ex per Chivu, esordio amaro per Gilardino sulla panchina dei Ducali. Stesso punteggio al Maradona con il Napoli che si ritrova con il Frosinone. Doppietta di De Bruyne, nel mezzo il gol di Noah Lang. Finisce 3-0 per i partenopei che salgono a quota 10 punti. Anche De Rossi può rifiatare, primo successo del Genoa. A Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. Grazie alle reti di Osmaiec e Messias nel primo tempo. Inutile l'autogol di Vasquez. La giornata di oggi si apre con il big match delle 12:30. La Roma andrà in trasferta sul campo di un Como in gran forma. Problemi per Gasperini che perde il portiere titolare Svilar, frattura al dito e out almeno un mese. L'allenatore però recupera sia Malen che Wesley, Dybala e Mora trequartisti dal primo minuto. Dopo i problemi accusati in nazionale, Ken out dalla partita e rischia anche qualche settimana di stop. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e il Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan, mentre alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria contro il Cagliari. In campo anche la Serie B, dove spicca il match tra Modena e Verona. Siamo ai motori, il GP d'Indonesia e la pista di Mandalika ci regalano un'altra vittoria italiana, la 300ª in MotoGP. È una giornata storica per l'Aprilia, che occupa tutte le prime quattro posizioni. Marco Bezzecchi vince infatti il duello con Raúl Fernández e ottiene una splendida vittoria, precedendo lo spagnolo e Jorge Martín. Quarto a Yogura, mentre Marc Márquez scivola indietro fino alla sesta posizione e perde subito la leadership nel mondiale, tornando a meno due. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale, Kiles è campione con 5 gare d'anticipo. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Davanti a tutti scatterà Max Verstappen, che ha prima conquistato il successo nella sprint e ha poi realizzato la seconda pole position di fila al volante della Red Bull. Ferrari seconda e terza con Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, mentre Russell parte dal fondo per penalità. Tennis, la domenica di Shanghai inizia con una sorpresa. Esce di scena Ben Shelton, testa di serie numero 3, battuto dal francese Arthur Gia, alla prima vittoria in carriera contro un top 10, con un doppio 7-6 in poco più di due ore. Avanza agli ottavi Kachanov, più tardi in campo il numero 1 del seeding Sasha Zverev. E

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia, si segnalano 3 km di coda per incidente avvenuto al chilometro 271. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima, Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
2: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 14 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
8: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
6: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
7: Dall'estero, un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
6: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
7: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
6: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: 66 Vintage Spot.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per incidente con tendenza alla diminuzione tra Calenzano e via 1 variante in direzione nord. Fipili, segnaliamo che sta piovendo tra Livorno Aurelia e Livorno, raccomandiamo di mantenere la massima prudenza alla guida. Siamo al traffico ferroviario sulla linea Firenze-Pisa anche oggi 11 ottobre per lavori di manutenzione e potenziamento. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Empoli e Pisa. I treni dei regionali di Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiscono modifiche di orario anche con anticipi in partenza, vengono cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale vengono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima,
3: Empolissima! Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima, bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si è aperta con il big match delle 12:30. Roma in trasferta sul campo del Como, chiamata a tenere la scia dell'Inter che ieri a San Siro ha rifilato una tripletta al Parma. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan. Qualche dubbio per Aquilani che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo. Amorim invece ridisegna il Milan con la difesa a 4 e Stupignan e Moreira dal primo minuto, Musa titolare al posto di Modric. Alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria. Si gioca in casa del Cagliari. Nei bianconeri, che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceição e Zegrova che si giocano la maglia a destra. L'altro dubbio è tra Ibegovic e Nico Gonzalez. Caballe e Cambiaso tornano tra i convocati. Ieri vittorie anche per il Napoli 3-0 al Frosinone e per il Genoa. Amarassi piega 2-1 la Fiorentina. E domani si chiude il turno con Atalanta-Venezia ore 18:30 e Torino-Udinese ore 20:45. Siamo ai motori. La MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. È una vittoria delle Aprilia che stanno dominando la stagione. La scuderia di Noale piazza addirittura 4 moto nelle prime 4 posizioni. Ai piedi del podio il più veloce è il giapponese Ayogura, che precede la KTM di Acosta. I risultati di Mandalika riaprono il mondiale. Jorge Martin torna in testa, a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi, alla quinta vittoria della stagione, accorcia ed è ora a meno 46. Questa vittoria ci voleva, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Sentiamolo.
3: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. La velocità c'era, ho cercato di restare più tranquillo possibile, avevo solamente voglia di andare in moto. Bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa. Non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va a tutta la mia squadra.
2: La Formula 1 sul circuito di Marina Bay si va verso la 17ª gara del mondiale. Si parte alle 14 con Verstappen dalla pole e Leclerc con due in prima fila, poi Hamilton e Antonelli. L'italiano potrebbe uscire da questa gara con il primo match point per il titolo da giocarsi ad Austin. Dal fondo della griglia Russell a causa della già nota sostituzione della Power Unit. Tennis, Bolelli e Vavassori si separeranno al termine della stagione. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta all'esordio a Shanghai. Giocheranno ancora insieme Vienna, Parigi e le Finals. Poi proseguiranno le proprie carriere con altri partner. Insieme due Masters 1000 vinti e 3 finali Slam. E per ora è tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
6: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
7: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
7: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
0: Vintage.
8: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
9: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
8: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
0: Vintage.
10: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
11: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
10: Fanno anche massoterapia?
11: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
10: Ci vado subito allora.
11: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
12: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
13: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15:00.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
11: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
10: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
9: I dati INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2026 restituiscono un'Italia segnata da circa 404.809 denunce totali di infortuni occorsi in occasione lavorativa, un aumento del 5,4% rispetto all'anno passato. Lo fa notare l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Con l'aumento del 2,9% delle denunce di infortunio con esito mortale, afferma l'associazione, si smentisce anche quella minima variazione negativa dei primi 7 mesi dell'anno.
10: Incinta al 7° mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata alla San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, il ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie.
9: Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una mini car nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio.
10: Dall'estero, il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha ribadito l'avvertimento a tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze. L'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. La chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 23 di oggi.
9: Il calcio, il Como e la Roma non si fanno male nel big match della 6ª giornata di Serie A, pareggiando 0-0 e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo di questo campionato. La Roma resiste in 10 per quasi tutto il secondo tempo a Como per l'espulsione di Malen.
10: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione Anva Confesercenti.
4: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
1: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
4: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automatica.

0: vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
1: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
2: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Andiamo dall'autostrada A1 a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono Variante, in Fipiri prudenza per pioggia tra Livorno Aurelia e Livorno SGC. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione a Viareggio, i treni sulla linea Firenze Prato Viareggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di portarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autorino Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 6-6 Vintage Spot.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
7: Bellissima.
8: Ricchissima.
9: Empolissima.
10: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
11: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
12: Preparati a farti 1, 2, 1000 regali d'autunno.
13: Empolissima, bellissima, ricchissima.
10: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
14: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
15: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
14: E shop online sul sito alinomancini.com.
15: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
1: Bellissima.
2: Ricchissima.
3: Empolissima!
4: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
4: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
5: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop,
1: stop. Sono le 15:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Ansia per il Papa, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato all'Angelus. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Al momento l'agenda del Papa resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dalla Premier Meloni e dalla politica.
5: Bufera Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, capitale misto pubblico-privato, avrebbe chiesto ad insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere, in quanto ebrei, una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. Richiesta prontamente rifiutata dalla delegazione di insegnanti che ha rinunciato alla visita in città. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco. La replica del sindaco di Reggio Emilia Massari.
6: La Premier Meloni condanna con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh. Sono vicine all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni, afferma la Presidente del Consiglio, dopo il raid di ieri che ha causato almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti filo iraniani continuano però a lanciare minacce contro gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, ad eccezione delle città sante della Mecca e di Medina.
5: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita, oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre a largo di Gibuti, fa sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Il numero delle vittime sembra destinato tragicamente a salire.
6: Un numero impressionante di sparizioni di gatti che da settimane allarma i residenti di Sedico nel Bellunese e dei comuni confinanti, saliti a 51 i casi. I proprietari dei felini si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno fatto rete tappezzando il paese di volantini e lanciando appelli social. Tra i residenti c'è preoccupazione, soprattutto dopo che giorni fa erano state ritrovate alcune carcasse di gatti. La procura ha aperto un'inchiesta per tentare di far luce su una vicenda a dir poco anomala.
5: La Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale 2026, e a trionfare Max Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, mentre la quinta posizione la Sofia Piastri all'altra rossa di Hamilton.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: 6-6 Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
2: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 9806.
4: Vintage. Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 6-6 Vintage.

suona così. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Recklessly, you lost that love baby. Recklessly, you lost that love.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono Variante. Siamo al traffico ferroviario, si registrano guasti agli impianti di circolazione a Rigo Magno e all'altezza di Viareggio si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Ulteriori dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autorino Toscane potrebbero subire tardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: 66 Vintage.

0: è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si è aperta con il big match delle 12:30. Roma in trasferta sul campo del Como, chiamata a tenere la scia dell'Inter che ieri a San Siro ha rifilato una tripletta al Parma. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan. Qualche dubbio per Aquilani che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo. Amorim invece ridisegna il Milan con la difesa a 4 e Stupignan e Moreira dal primo minuto, Musa titolare al posto di Modric. Alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria. Si gioca in casa del Cagliari, nei bianconeri che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceição e Zegrova che si giocano la maglia a destra. L'altro dubbio è tra la Ibegovic e Nico Gonzalez. Cavalle e Cambiaso tornano tra i convocati. Ieri vittoria anche per il Napoli 3-0 al Frosinone e per il Genoa. A Marassi piega 2-1 la Fiorentina e domani si chiude il turno con Atalanta-Venezia ore 18:30 e Torino-Udinese ore 20:45. Siamo ai motori, la MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. È una vittoria delle Aprilia che stanno dominando la stagione. La scuderia di Noale piazza addirittura quattro moto nelle prime quattro posizioni. Ai piedi del podio il più veloce è il giapponese Ayogura, che precede la KTM di Acosta. I risultati di Mandalika riaprono il mondiale. Jorge Martin torna in testa, a più +2 su Marc Marquez. Bezzecchi, alla quinta vittoria della stagione, accorcia ed è ora a -46. Questa vittoria ci voleva, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Sentiamolo.
2: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello, ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. La velocità c'era, ho cercato di restare più tranquillo possibile, avevo solamente voglia di andare in moto. Bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa. Non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va a tutta la mia squadra.
1: La Formula 1 sul circuito di Marina Bay si va verso la 17ª gara del mondiale. Si parte alle 14 con Verstappen dalla pole e Leclerc con due in prima fila, poi Hamilton e Antonelli. L'italiano potrebbe uscire da questa gara con il primo match point per il titolo da giocarsi ad Austin. Dal fondo della griglia Russell a causa della già nota sostituzione della Power Unit. Tennis, Bolelli e Vavasori si separeranno al termine della stagione. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta all'esordio a Shanghai. Giocheranno ancora insieme Vienna, Parigi e le Finals. Poi proseguiranno le proprie carriere con altri partner. Insieme due Masters 1000 vinti e tre finali Slam. E per ora è tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
7: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
7: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
9: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
10: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: sono le 17:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
2: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
3: Basta che sia Juke.
4: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sale la tensione in Arabia Saudita nei labirinti dei ribelli Houthi filo iraniani dopo l'attacco di ieri all'aeroporto che ha causato almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riportato dai giornalisti della France Press. La causa e le conseguenze della deflagrazione al momento non sono ancora chiare.
6: Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky. Intanto è arrivato poco fa l'annuncio di Trump. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'ha scritto Trump sul suo social Truth.
7: Ansia per il Papa che ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
8: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
7: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
6: Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, ha aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
7: Momenti di paura nella mattinata a Signa in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. 7 ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale. Alla guida della vettura una donna che avrebbe travolto il gruppo durante un momento di distrazione.
6: La Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il match point mondiale al prossimo Gran Premio. Quarto Norris, poi Piastri ed Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea. Prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
0: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL.
5: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, permangono code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, possibili disagi inoltre per veicolo fermo in avaria in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. In Fipelì segnaliamo la presenza di personale su strada allo svincolo di Lavoria in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Livorno. Siamo al traffico ferroviario per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria a Empoli. Treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Segnaliamo inoltre che per eccezionale affluenza viaggiatori il treno 18-522 Firenze-Viareggio non è ancora partito. Ulteriori dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima, empolissima.
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima,
4: la grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti 1, 2, 1000 regali d'autunno.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima.
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
5: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
6: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
5: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
6: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
0: Vintage.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: 66 Vintage.

0: Excelsa e Vintage. Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
1: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
1: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima, bellissima, ricchissima!
1: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione Anva Confesercenti.
0: Vintage.
4: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
5: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
4: Fanno anche massoterapia?
5: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
4: Ci vado subito allora.
5: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
4: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
6: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento. Perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei. E tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria. A Empoli, nella sede storica di via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: per un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90. Let's go.
3: Sono le 18 e 0 minuti.
4: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump su Truth. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha dichiarato il presidente ucraino aggiungendo. L'Ucraina continuerà a difendersi, contiamo sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra.
6: Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo-iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio nel Terminal 4. Ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, morte 12 persone, ferite oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo.
7: Ansia per il Papa. I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire, allora seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato Leone all'Angelus. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, dalla Premier Meloni e dalla politica in generale.
6: Attimi di terrore nella frazione di Avenza, Carrara in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti. Due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
7: Economia. Al netto dell'inflazione, la spesa delle famiglie per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo del 9%, pari ad una riduzione virtuale intorno ai 224 euro al mese. Lo riporta il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi sulla base dei dati Istat. Una famiglia su tre ha ridotto acquisti di cibi e bevande, scendono del 44%, anche gli acquisti per l'abbigliamento, del 38,2% quelli per la cura della persona e del 25,4% per la sanità, mentre il 45% ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
6: Il calcio. Dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti, mentre il Monza è sempre fermo a quota 4. Prima vittoria in campionato per il Bologna. Gli emiliani partono forte e vanno in vantaggio al 17esimo con una rovesciata a capolavoro di Orsolini su assist di Cambiaghi. Nella ripresa il Lecce trova il pari con Fatà, che sfrutta un'uscita pessima di Pessina su cross di Veiga. A 15 minuti dalla fine il Bologna torna avanti con Enem, che mette in porta il cross basso di uno scatenato Cambiaghi. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: spot.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
3: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
4: Basta che sia Juke.
5: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: Vintage.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per lavori per 1 chilometro tra Incita Reggello e Firenze Improneta, code a tratti tra Calenzano e via 1 Variante, coda di 1 chilometro per incidente tra via 1 Variante e Sasso Marconi, il tutto in direzione nord. Regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Per il traffico urbano di Firenze, al via il cantiere della fermata in piazza Gavinana nell'ambito della cantieristica tranviaria per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, in settimana modifica la circolazione in via Giovanni dalle Bande Nere, via Coluccio Salutati e via di Ricorboli. Ulteriori provvedimenti anche per il TPL urbano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Como e Roma non vanno oltre lo 0-0 nel lancio match della sesta giornata di Serie A ed è il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini che dopo il 2-2 con l'Inter impatta in inferiorità numerica al Sinigaglia per l'espulsione diretta di Malen per fallo su Caichi. Nelle gare delle 15 invece la Lazio batte 3-1 il Monza all'Olimpico e raggiunge l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limite danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin. In MotoGP è arrivata la quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale. Quarto posto per Ayo Gura, autore di un gran finale. Marc Marquez ha chiuso sesto, superato anche da Costa alla fine di una gara a corrente alternata, dopo aver lottato con Martin all'inizio, col suo futuro compagno di squadra Costa e alla fine col giapponese dell'Aprilia Trekhaus. Andrea Vavassori e Simone Bolelli non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Lo storico binomio del tennis tricolore ha comunicato la propria decisione dopo l'eliminazione rimediata al Masters 1000 di Shanghai all'esordio nel torneo. Il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme partecipando al torneo TP500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals e alla Coppa Davis. Le strade si divideranno nel 2027. Il basket, 46 anni dall'ultima volta, due romane tornano a sfidarsi nella Serie A, cosa che non succedeva dal 27 gennaio 1980 nel derby tra Eldorado Lazio e Acqua Fabia Roma. Entrambe sarebbero retrocesse al termine di quella stagione, la stessa dove conquistava la sua storica promozione in A1 la terza romana destinata a riscrivere la storia, ossia la Virtus. Oggi lo storico appuntamento è quello tra Maxima Roma e BC Roma. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
8: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco, Kierwinski.
9: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
10: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
8: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata al San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
9: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
8: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen ne vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è giudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
2: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
2: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
0: Vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
8: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca. Tra pane e pizza, tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 11 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima arriva dal mondo della biodiversità. Il nuovo Living Planet Report del WWF contiene certamente dati preoccupanti sulla perdita di specie selvatiche, ma anche un elemento di speranza molto importante. Circa la metà delle popolazioni animali monitorate risulta stabile oppure in aumento e alcune specie hanno mostrato veri e propri segnali di recupero. Tra gli esempi citati ci sono la tigre, la tartaruga verde, il tonno rosso e l'elefante africano di savana. Il messaggio è importante, la crisi della biodiversità è reale, ma non è inevitabile che tutto continui a peggiorare. È stato completato il grande intervento di restauro di Palazzo Saladini Pilastri e del suo storico parco monumentale ad Ascoli Piceno. Il complesso, per lungo tempo proprietà privata, verrà progressivamente restituito alla città. Il progetto non riguarda soltanto il recupero di un edificio storico, ma prevede anche spazi dedicati alle associazioni del terzo settore e alla socialità. È stata presentata la 10ª edizione del premio Pino e Amilcare Mattei promosso dal Consorzio Industriale del Lazio. L'iniziativa vuole valorizzare il merito e sostenere studenti e giovani laureati, coinvolgendo sia le scuole sia l'università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È un esempio di quelle iniziative che cercano di creare un collegamento concreto tra formazione, talento e mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi occasioni per mettere in campo idee e competenze. E per finire parliamo di una startup italiana, si chiama Biosystem Lab, è nata a Treviso e ha vinto il Digiton 2026 grazie a un progetto particolarmente innovativo, un brevetto per la produzione di pelle umana vascolarizzata attraverso la stampa 3D. La tecnologia è ancora nel campo della ricerca e dovrà naturalmente superare ulteriori verifiche, ma apre prospettive interessanti per la medicina rigenerativa e per la possibilità futura di creare tessuti sempre più simili a quelli naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno in Cida Reggello e tra Calenzano via 1 Variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra via 1 Variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: Devo cambiare fisioterapista, qualche consiglio?
7: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
6: Fanno anche massoterapia?
7: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
6: Ci vado subito allora.
7: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
8: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
9: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
10: Basta che sia Juke.
11: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendeva l'offerta!
12: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
3: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
0: Vintage.
4: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
5: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwinski.
6: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
7: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
5: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata al San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
6: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
5: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen ne vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è giudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage. Yeah,

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno in Cita Reggello e tra Calenzano via 1 Variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra via 1 Variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'Attimo Aversa in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
3: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
4: Basta che sia Juke.
5: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
7: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
8: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
7: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
8: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
7: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 21 e un minuto.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke!
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta!
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
8: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco, Kierwinski.
9: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
10: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
8: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
9: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
8: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: alle 22 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90. Let's go.
3: Sono le 23 e 0 minuti.
4: 66 vintage.
2: 66 vintage.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
6: Basta che sia Juke.
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
9: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco, Kierwinski.
10: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
11: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata al San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
10: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
9: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, 11esimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
10: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: E 56 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica.
7: Da Nissan Brogi e Colli Torti a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: non stop 70-80-90. Questa è 66 Vintage.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: 666 Vina.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: È l'una e 56 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.